0: Let's get loud, J-Lo su Radio Subasio. Insomma, il piano estate, cioè scuole aperte anche durante i mesi estivi, quando le lezioni sono finite, per offrire laboratori, sport, teatro, musica e quindi un centro di aggregazione. I soldi pare siano stati trovati, il decreto pare sia stato firmato, ma voi da genitori sareste d'accordo ad utilizzare le scuole anche d'estate per i vostri figli? E i vostri figli sarebbero d'accordo secondo voi? 348 075 80 60.
1: Allora, io da mamma sarei favorevole, sono sincera. Io ho 4 figli, le prime 3 figlie che sono un pochino più grandine non sono minimamente interessate, vogliamo riposarci, effettivamente sono molto brave a scuola, e mentre il piccolo mi ha già detto che come lo scorso anno vuole andare perentoriamente al campo estivo del calcio come lo scorso anno, perché si è divertito, perché ama il calcio e perché per lui va benissimo così.
0: Lui te l'ha detto proprio così? Cioè ha detto la parola mamma voglio andare perentoriamente al calcio? Va bene, allora vada al calcio, a lui non servirà la scuola aperta d'estate. Il numero lo sapete, adesso c'è la nuova canzone di Jovanotti insieme ad Alfa, si chiama Buon Vento.

Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa.

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.